0: vede arrivare.
1: E te? È il curupipi mito.
2: Si te sientes joven, cadena joven.
3: Cadena joven. Cadena joven.
4: Dance Mix USA.
5: Ladies and gentlemen,
6: it's that time of mix. And now, back to the music. Music, music, music.
7: Yo, DJ!
8: We got the original Dance Mix USA.